tentazioni, col figlio, pare si impregna la tua vita. E io penso a me, accredici, nas promessas do Senhor, sobre a tua casa e sobre a